0: se lo cartiti, dei, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la calciata.
1: Imagina Radio.

0: cinema e serie cinema senza sosso, ci persino in un cinema di arcana con la scena se uscì il muore Italia, mi giravano per scegliere che si tra la diatta e la guerra.
1: Imagine Radio.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.